Yatatazela manje uyatatazela. Watatazela manje uyatatazela. Yatatazela manje uyatatazela. Watatazela manje uyatatazela. Yatatazela manje uyatatazela.